0: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona ka nete le 10 le metso e rubedi le 10 le metso e rubedi ka nete pele re fitla jwalo ho re nya bone pele re fitla ho re nya bone wena mamedi medi e shebe ka nete ra nako ya rona ha re na le nako e monate re ba le nako e monate ka nete o tla thola ra ya itsamaela e hle ya fofa me o sheba ba neng re sirele jwalo ho re nya bone ra re lebile jwalo ho re nya bone ka nete a ere ka nnete go na le wena re sebeditse ka nnete re sebeditse dihora tsena tse seng re di otlile ka nnete e hle ke tshebetso ena eo gore be ka nnete re se re fihlile mona ke itse o hopole gore tsatsi ke la Sontaga ke la 20 a nang le motso o le mong kgwiri ke ya botshelela selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng mme o tla hopola gore ka nnete re se re le jwalo karolong ya e leng gore ka nnete re re ena e se e le hodimo haholo selemong sena seo re leng ho sona kgwedi ena ya botshelela mme re ho rona ka nnete ho setse jwalo dikgwedi tse tsheletseng mme le yona kgwedi ena re sentse re e qetile ka nnete ho se ho setse bohashana fela haeba wa hopola gore haeba neneng ke la 20 a nang le motso o le mong ka nnete e hlakile ho se ho setse matsatsi a 9 fela re e qetela le yona re qala jwalo mokgahlelong ono o e leng gore ka nnete ga tlabe re re ke karolo ya halofo halofo ka nnete ya gore e be re fihlile kgwedinyane ya bosupa mme ka nnete re tlabe re ganne selemo sena sa 2020 a nang le metso e tsheletseng ga o sheba ba bangata ka nnete re ne re sa lebelela le gore e tla ba re mona o ne sa lebelela ka nnete motho ore e tla ba se o fihlile kgweding ya botshelela ae ka nnete ke tshebetso ena eo ke tshebetso ena eo mme taba eno ka ofela ka nnete ntse re ae teboa ka ofela dinne di ya ho morena modimo hobane ka nnete ha se ka bohlale ba rona ba bang ba rona itse ha re qala re qadile selemo ka nnete le bona ho le monate le maphelo a bona a ntse a dumela itse a re fitlha kgweding tsane tsa bohlakola ka nnete modimo a etsa tse ding tsa hae ya ba ka nnete ha re sana le bona lefatsheng lena le ka kwano e leng hore e be le rona selemo sena re se re fihlile mona moo re leng hona teng ke o bolela gore ae ka nnete modimo o ntse a re baballetse ho ntse ho na le moo a batlang re ye teng mme re ka tloa ho le monate letsatsi nela ka jeno re qokile ditaba tse monate re mametse mmino ka tsela e monate ka nnete hosane be re bua tse ding ka rona re ntse re le moifontseng o mametse re tla morena modimo ore ebe o se a re beile mona moo re leng hona teng haeletwe ka ofela nda de
1: o mudivang ni kupela ho ntate ra se ho ntate lo le mo ho mo ka ofe ba ga ba ne ge ha tsina o ho nyela ja ho tsela
0: e
1: ya le ge go go le ja tsile a khutsa le khutsa ka la bo ga ho yona ka di tsela
0: Ke a leboa. Nka nnete gore o a ukotho letsatsi le ya gutla na le gutla kgweding e feng le letsatsing le feng ae letwe
2: nka legatore ka maget
0: ka ofela
2: re tšhabana fa kgomo
0: go jalo
2: a nna se ke leng kgono
0: ee yang kgono
2: Ntate mogolo wa ka o ne a e age letsatsi le kgutla ka la 15 kgweding yona eno
0: e le go sentse le kgutla kapa se le kgutlile
2: se le kgutlile
0: oo
2: jale ntho nngwe eo tlhong o tla bona ka yona ke ya gore a kere wa tseba gore maria hantle ga e le hora ya bohlano le re ho ba le fifi
0: jwale
2: ha le se le kgutlile ka hora eno ya bohlano o tla bona ho ntse o shebile fifi haholo.
0: Oh.
2: Ho paka hore a rale le se le khutlile.
0: Oh.
2: Hape o so tla utlwa le letsatsi la teng le se le tshisa ho feta tekano.
0: Ha le sa bata haholo.
2: A le sa bata jwalo ka ee.
0: Ho ba ntho e ke e hlokomele matsatsi ana ehlile ho so bata ho seng le mantsiboya feela.
2: Hurrah.
0: I got Nedi Logila Shumi limits to Milan, who didn't any real one. A
2: can me.
0: I rally one who no.
2: Excuse me, and some I love a walk.
0: Hurrah, Lou.
2: I
0: let her.
3: I let her. Ga jaba ga sa go munda din kana ne di mara da tuja
0: o jalo
3: din da di yo da ne jeno ga ga so ba la ga ga ra ya o tlo o re nya sumile mme
0: ke bile ke ya bona o re ya ho re nya bohlano

0: mala kuni mla abi chawa jere la miyago la bole fo la bole fo kwana miyagwan.
1: Ee ee.
0: Wele wele zama ne lita yini nzindo ya yini fo kwana ya kuna una le kwana ya yara yara miyago yale.
1: Oh.
0: Yari kuni mla kwa jere taka kama siri muno.
1: Hore le nyame le nyame la juali di 50.
0: Ee tavi nzili ya kwana yebe tavi nzili ya kwana. Oo na tavi nzili ya kwana. Kali 16 na utabana ngane isi ri ka haga sisi ri go tsa go le khutse yako. Kwala mo le tsa di.
1: Oh.
0: E lo yo mkiya ya mo ja le na ke ya ga banda to ga ne le fika ntung ka di 15 ka di 16 le ya khuka.
1: Mm ha ka ne ke ya ke tsa qeto na ho bana le lo ga tabong khono.
0: Ka di bong khono ja ba ga ka je re ka ditumo ne ke ba botsa hore handle di tshumo ke ba ba yugeta ba di. Ke magamaga ba re ba ga ba ba tlo tlo ba handle di tshumo ke tshumo. Ke handle ba. Yali ba ntse ha ka ntse ha ka ntse ya le botsa ntse ba
1: ba di tshumo
0: ke ba ke. E ba di tshumo ke ta ya ya fela di ba di tshwantse go ke ta ba fela ka ba bo mo khale go ba ba ba parisha. Mo ko go di ba fela ga go di di seng di nete go ke ta fela.
1: O di tshantsiso.
0: Di tshantsiso yo lo go go tla go di nya le di bua. Bone go go ke di ngwe le tawa tsa di tsa di batla go tswa ntse nao a re tswa di tshuba mo a re tsa bo mali pe ka le di mo e ne ya dogo a ntse ba tawa di botse la ne ba sia ba a se tsen ko di ba mo khautsa ai
1: tsela ya mo ya tsela ya di re thusitse ba di go hodisitse bana bana bana tsena ba sa ditse ba taba tse
0: e ya se ke ke ja bona di go go ba tsa ne di go go ba ha ba se ba batho ba ba ba ya ba ba bua ka tsomo ba ba ba why ha se go ka bona yo re mse bi ja bona ye re ke ne me ngata ngata yo lo mo i bana ine re ke ba mo go era mo ba tsomo bana
1: e ya ke di tsomo mo gatsona ne bile di etse ditse o galemela lo ruta lo eletsa
0: e nda di ke ba ba ba go ala ke di tsomo no ni taba di e bo bo go ne ba se galemela
1: e le go maqhekuana a ntse a le bohlokwa bane bona morego wa bona e ne ntse e gotlela tabenyane re morego wa bona e ne ntse e lo go tseba go galema
0: go galema
1: ee
0: ke a leboa sena dinda le bane maqhekua o tlhoka wa bo go tlhoka
1: ga
0: bona mme ke apela ka nyebe keo ka tago keng kgono
1: ee
0: mme se bia ke a baa batlang beo ke keng kgono le ba o sa sa tla bana ba teo jafegijae ntseo mogolo ke apela ka lenyeta
1: ee
0: o bo o dola rona
1: ha ba ba ana kwa ha e fihla
0: ha la kwa ya go yeng go dola ana yo go nna
1: ee
0: ya le bua ga ke nna yo re re ga ke ya ma su gumba ha
1: ah ke ya le bua na de jo tane nka nete e ona hlalosa taba eno me na ka nete ha e sumane ke ya tseba ke e bone ka taba eno fela ya go na letsatsi le na ha ne ke rutse he sumane foranteng ha le ka hlaka ntse ke bitse mono na le ne le hlaka le bona packing tsa thaba difeng mme ha jwa le ke ya tseba na ke se ke le bona packing tsa thaba difeng he ha ba o those le khutli ha ile twe
2: ga le ba dole ga ba ka
1: ka o fela
2: se ga bana sa go mo
1: ha o be jwalo
2: buga la la tinga na le mal ta tsa
1: ho tsonta di
2: o fela ga mo lwana ka
1: ha ka nete ke khotso fela
2: ah mo ga na ntsa ba ba le se ke data ga di buga ntse ke tsa mosebetsi
1: di fa no ga tsenu
2: le se ga pa pa di ba tsokola ba ba da ba hana ga le motho le di fa no ga se di buga ga ma banta o di di se men ro teng tse ga ta ke botse o tsoga ga data me se ga cha
1: ho jalo
2: o ba da o tswa mo ke o go di fa no ga die putsa o ga hana ga di papa ta le motho o di o di mena ga sa ma ga gre ke mo tla o tsholela ona le me mo go go di tsimo o ga di tlo ya ga mwana a ga mo le wa na di go ta le go ga ga solo o di da bu e e da din dela le ho lo la bunda di ga ne ta bunda de le da dira gra gora go fetue
1: ka nnete
2: e a go fetue go tswela le ke sa khomola ba le masiu le bo siu

0: a pe a ma vita yuze monante mendo dilo le gata yibuhi da dipo a nya ka le mirala ke ba ngota mba he ba ba tlamea ho mpatala sekolo sa ka
1: ba se tsiba
0: ba se tsiba
1: se be ba iphapanyetsa sona
0: cha re ena o vha di gele le ma go ya a go dire di botela ha le ka mang ka pa o yinja
1: ai nna ke ja ntongwe le nngwe
0: ke jwa
1: ha fela e jo
0: da di mo mo wa mo ra ya re ja ya e tsi ya e ra di mo le nngwe ha o ita di di a na mutwa
1: ee
0: ee o ita a ntwe fo a ije ke ra pela ga tle ma ja ntse ma go fuma ra ja o ta fuma e le go bori e re ge
1: ee ee iketletse yona
0: ke go ke le ba di sentse a go la re re go ya nga ta di ko re ka pele pa di re ga o le hantle ge se a ntle lo re tlo phela ma hantle o ka so ntse re le ntate le
1: ee
0: ee ka go phela ka so hantle
1: ee
0: ka nne di ya ho ba u buile ba ba go ta mba ba ba tsiele
1: ee ha ka nete ba sentse ba ukwa
0: yena ka ma wa ngo
1: ee ee ha se le nako kolota ka nete ke tla patala
0: ke di di ya ho gala ma shuma ha ha ho buri ga di ga ho nya ya ma shuma ho nya ya le shuma le mtsi mme ee
1: ee
0: ke pele ma du ma go do wa ka ntate ke ntate yo yo yo ga ga ho a se ke la lwena ke se ke ta re tla wa ho nya bo shuma
1: a
0: ga
1: ya bo hlano
0: o a re ya bo shuma
1: e
0: ka fela ya bo hlano
1: e le nna ga fela ya bo hlano
0: ke ga le nna ya bo shuma
1: a
0: da ha di
1: a ka ne thailetwe
0: ka ga re ga ba he

tlhana mekgabo mekgwabo e metle e metalana e ke tsang botle ba naga o re go tlapineng ya setšhaba go tlapineng ya setšhaba mosotho o re gara mafase le letle ke lona mosotho a ke ke a tlwela fela a sa re modimo a ko boloke lesotho o fedise dintwa le matshwenyeng o go fase lena la bontata rona le be lekgotso mo mamedi e motle modimo ga e ntse tsena tsotlhe borarong ba gae e le modimo ntate modimo mora le modimo moya o galelelang o re a re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka go tshwana ga rona mme a buise ditlhapi tsa lewatle le tse rurang tsa magodimo le magomo le lefatshe lotlhe le digagabi tsotlhe tse gagabang lefatsheng ke temana ke kgaolo ya pele temana ya 29 go Genesis modimo ga a entse gona gotlhe o re a re etse motho ge bona motho a kena ka ga stage ge bona modimo motho a tlhaga a tlhaiswa ke modimo ge bona boraro bo halalelang ntate mora le moya o halalelang a re ga re etse motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ga rona mme a buse ditlhapi tsa lewatle tse rurang tsa magodimo le magomo le lefatshe lotlhe le digagabi tsotlhe tse gagaba le lefatsheng motho o mogopolong wa modimo motho o tlhagelela mogopolong wa modimo gobane modimo o batla go boloka tlholego ya gae o batla go boloka tlholego ya gae motho ya ka e bolokang tlholego ya modimo tsotlhe tse o mogana modimo a di entseng go di boloka di le bakeng sa teng di tshwaneleya ke a entsweng ka go setshwantsho sa modimo ntate mora le moya o galalelang ya entsweng ka go tshwana le boraro bo galalelang ke ena tla busa tsa lewatle ke ena tla busa tse rurang tsa magodimo le tsela magomo le lefatshe lotlhe le digagabi tsotlhe tse gagabang lefatsheng momamedi kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele motho o tla etsa mosebetsi ona ga a gotse kgolo mothong ke motso wa ntshetsopele a ke reng ke temana ya sefela.

khubu ya ba di a gaotsa me ha e ba le khutso e kholo. Jesu a re go bona tumelo ya lona e hokae. Ba go tuha ba tshoa ba hlollwa me ba botsana gore na e be Jesu ke mang yena ya ka laelang meya le metsi me ya ba di a mo mamela. Ke kopa re gaotse gona mona ke tla tla le fumana dipotso. A ke re le ukwile hantle? Jwale ke kopa pele ho dipotso re bineng re reng Modimo re a o boka.